0: Beh, niente, mi prendo una nuova foto.
1: Myself and two APD units to be out at the Impala, number one.